Ed eccoci anche al sud, anche qui avremo condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento su tutte le